O esi la fia mea e whātino e mawhai ona e umi a iso fale motu le lumanai. A fai fo iu iso fale motu, o esi la fia mawhai ona whātino ni isi o fuafuanga e whao ngai le equity o lau fale. A wane e misi e le porkalame o le malu I fale, ia fia fio sururu taitasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mawhai ona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e whao ngai le equity o lau fale motu e whaata waisa isi o fale, le porkalame o le malu I fale, ia fia fio sururu vai aso taitasi sefulu e te aile faa.

Se fu come alien da un le tia ma ai le ding vang o le a un libele per se a so le a ma a. E da un cioè se fu l'uccessi ma la famiglia cioè un italiano le giù e tolu le ding a un li o le a su ma fua. Jalo van chuai ya lele ya maunga vimora kusumala ingale ma jomaina i kanata bela wa tia le afu vanu la tale vai le vifia ya kusiano sanele ma de chuai fuala usiu kama foida makangor ngi vai aso.

se fa come alina le levina rico ci le vengo le uli fa tutto ci guai ma ia maria ma la panci le penino ci fa ai ole ua fia ah iva sfulu male lu mi luce ole già longa ni si le mai copiccio ah ai copiccio ton ni si le just ai fa me ole già longa mo mo ale ole ole a fa ia ina ni si la be ale ko ma wangi si ai gelua ale chimi mo mo foi le ole a ma loi ai copiccio Jangan lupa awak yang cuy lejak mesang oleh pola.

0: A fai ua mūlau paanunu, mana tua. Ti ai ila lapisi e la foiai mea ai. Ai leo le pini lapisi mea sani. Langai le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi. E fa ama umaua. Tamaki Turiki, all together, Auckland.
1: Ole Casa Bed and Appliances, ole tali o mana oma. I o loe fa to tonga ilo mauta. Ini tau le lei, toi anangata. E mau ai moenga ngau si tono ni usila. Fa a pese tino fall potumalo lo. Lau lau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, a fio ane loa il fa fitu fa Greater Throat Otau, po le tolo fitu iwa, Great North Road I Henderson. Le Casa Bed and Appliances. Telefoni Ovaluselau, Lua Lua Lua, Limba Favalu, Ovaluselau, Lua Lua Lua,

0: lingoi vatu. Amo.
1: Sunga o fenga fa ka o elo kava le phone maunga Max Ila.
2: Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa uka avad. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala advai aso le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Balang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
4: O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga mo New Zealand. Ima ta au pue peyo le vaita mai no fa na upo anga luenga. A fai alau talia le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E yaila na laisene, ma osilia ma le se funu ni matau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata wa fsoso ani yai ken, I mata upu tau fi malanga inga. E afi ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
5: Na alova sa amoa. Wawle ne yo kasputi alu, awole sui yale ngila wawle kio. A eva eva mai, ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a.
6: Fatalo fatule, tato porkalame ya Paulasi ya Piliati. Ma lor se fomonuia, fatel fatasi maile neva angala fiafi. Ya, linga tafo ile fatalo fatu tiresa ene lungo le tato YouTube channel ya kupoeti. Ya, alo fatu fatel fatasi mai. Le watasil midudu na tato lvalu le fo fatasi maile au au na le tua. Pasta poni fono timo le tato porkalame o le tutu le upenga ile loto. Ya, pe ona masani ele tutu ya fiafi wa sunga fuo versu di tasi le tato nu. Ole ituvan itulai varu melia simayet fa fongas fa popongol tanto porklame ya pei ona masani ai

po olifono, o valvselau, toluon orno, ono fa valu, o valvselau, toluon orno, ono fa valu, e sirile poipuia na ilola tongo fitia. Fine lola utuyer fulu.

Dubai, na piki ai le lokale a le Crusaders. Ia la tau mana, se o le kapitaini o le tatou au, Ari Savea, ia peona iai. I le tulango iai o le pelekirina, o mani filfilia, ia mo le talonga, ma tala le masafou, ia talonga le peleki, ia, maanga, ia. Ok, lele, congratulations, ia lo uma Samoa, mas vore sunga Ari Savea, alo Samoa, filfilia mo le kapitaini, taro o pelekirina, i fwaito sanga. Tato already Samoa, ino, losu fau, tia nele, tunai fitu, Fafi Fiangal Tai, our penny, not your phone.